0: Mamma mia, dici?
1: C'è improvviso, non entra mai, senza turbarlo.
0: Oh, Dio, Violetta!

0: vidi stamane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Stai in guardia, fratello!
2: Sì!

luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.